0: Music Radio. Albanian Music Only.
1: E sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non
1: sei
2: di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.